0: A dini çka ka thënë Einsteini për televizorin? Është për ty pjetë që më qakizi për sytë.
1: Apo se ka thënë Einsteini? Klab FM, kap një radio më mirë.
2: Notte d'amore, e qualcosa succede. Chiudo io la finestra, così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che è di te che ho bisogno. Ma è una notte d'amore, non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore.

0: ora 24 e 31 minuta.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.